0: so fun. Super fun. Here we go. We finally made it to Sardinia. GG come?
1: GG benissimo.
2: E original padrino di questo sport. Diciamolo.
1: Poi Lorenzo, I grew up in the